bella matadonna scendere ancor, ne investigai l'occulta cagion possente. Nel ministro il tetto entro un soldi la corse per ben tre volte.

0: opéra sur France Musique.
1: Mille peso, reietto, dal Senato, da Genova, qui vibro l'ultimo strale prima di fuggire, qui libro la sorte tua.

vettura è questa? Don destriero volante, veggio che scende, armato cavaliere, a questa parte.

0: vita, la gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose, e ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, voi dite? Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore, dell'elisir d'amore, della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io non ho ni misturo e non ho cotta.
1: Che ascolto, e anne morena voi veste d'elisir.
0: Ehi, me lo chiese per ottener l'affetto.

ma qua un momento più da presso sulla testa tu sei cotta io l'argomento

0: capo, fronte. Che vedo, al mio rivale l'armi presento.
1: Ella è così bel cuore e convien darsi pace ad ogni patto. Egli è mio sposo, quel che fatto
0: è fatto. Tientelo pur, briccola.